Prova a tocchi di dire dai, da te che ridai come guaggia tu ne vabbè come guide nadaio, torre di rocca tu non hai nadaio, pura qua sta for 96 hash, o di cana gusciago una boxe ora ima tu che tagate ca boxe idano, quelle qua dumuloto, sta for 96 hash, uano a hinyogua ne ucore era boxe idano, sciago da che boxe rio o queda, no coro ibere mono maccheria cura qua, sta for 96 hash. Ilikana box nei dano katata ka box ishi dano o sagora box yoro imu tu koligana area o sagora da we na ki wa sagora ni kyo kyo dimu ne aku star 496 ash kora kwa dumu loto na message yo ego kadimu ne aku na ni hau hau. Woken FM River Top.